0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva con tanti sapori. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo.

se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te, come al giorno gli aeroplani, come i giorni su di me. Marie, Marie, Marie. E se dalle strade accese ti chiamassero

Marie, Marie, Mario. Questa notte non sarebbero canzoni, questa notte passerebbe di per sé.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,